can see my world pan out before me. Canzona corsa, francese, italiana, americana, tutte le musiche di un mondo sono in Radio Galbi Cittadella 91.7.

E più belle canzoni di un mondo sono i Radio Galvi, Cittadella 91.7.

tuoi grandissimi sogni, i miei risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non sa finire.

il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà normale.

0: Radio Calvi Cittadella, Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: La gente EDF mobilizzati per proteggere i suoi acquisti.
2: Pareti salariati e ritirati di l'EDF hanno manifestato ieri in Ajaccio in un quadro di un movimento irreva nazionale, in core di esorivindicazione o mantenimento di adarifa preferenziale di la gente che si trova in un isore di agorte di conti, delegazione sindicale fra la CGT maggioritaria all'EDF sono state ricevute in prefettura.
1: Una prostituta e uso cliente condannati per violenze.
2: Julien Massa è stato condannato ieri dal Tribunale Correzionale a 6 anni di prigione per violenza e aggressione sessuale nella genia Matayana Alzette, prostituta condannata in un stesso tempo a 5 anni di prigione fra gli 3 attempati per violenza aggravata e per aver ferito Julien Massa d'un colpo di coltello in petto. I fatti erano accaduti in un contesto di droga e di briaghina alle vittime divisa per la prostituta un'amica stata riconosciuta.
1: I polizieri denunciano una mancanza di riconoscenza.
2: A Adiama di Usindicato Unite, i polizieri si sono mobilizzati ieri in Bastia e Iaccio come i suoi colleghi di un continente. Denunciano una mancanza di mesi di riconoscenza e rivendicano fra l'altro la limita di bonificazione che li permette di accedere più presto a ritirata, a rivalorizzazione dell'indennità speciale di funzione di ingaggiamento di prima di investigazione.
1: I gerenti di stazione Essenza aspettano risposte.
2: Ad uniti ieri in prefettura i gerenti di stazione Vito e Eni hanno tenuto la promessa d'aiuti ma nessuna risposta effettiva concernendo il disequilibrio tariffario. I rappresentanti aspettano risposte da qui a 15 giorni da prefettura e a Camera di Commercio. Gilles Simeoni ha domandato che aiuti siano mobilizzati per sostenere l'intrapresa o più presto.
1: La soluzione per l'atti preparatori dell'assassinio di Jacques Baranowski.
2: Simon Papini, Jean-Paul Zanni e Marie Hirsch sono stati assolti dal Tribunale di Marsiglia per l'atti preparatori dell'assassinio di Jacques Baranowski, un uomo senza storia e tombo per errore aux été di giugno 2020 a obolo di suo artello in Ajaccio. Il procuratore aveva richiesto sentenze da 10 a 6 anni di prigione, il Tribunale Correzionale ne ha deciso altrimenti.
1: Traversata Sardegna Bonivazio a sfida di Etienne Meloni.
2: Etienne Meloni, sportivo estremo riconosciuto per le sfide, ha riuscito a sfida di traversata un nodo da Sardegna Bonivazio dopo quasi 4 ore di nodo e qualche 13 km percorsi senza arresto. Una broa simbolica a pro di la Soggio Endure Ensemble che si impegna per sostenere la gente tocca da Uganchero.
1: I laureati di un premio di un libro corso.
2: Ad unito gli ultimi giorni a giuria di un premio di un libro corso ha nominato 6 autor in 5 categorie per il suo senso di storia, di suo interesse per il patrimonio e di la lingua corsa. Il premio di finzione in lingua francese è attribuito a Marc Biancarelli per roman nazionale. In lingua corsa il premio rimane a Marcello Jurezek per il beso di un mondo. In la categoria pro Laetitia De Witt è stata premiata per Laetitia Bonaparte. Il premio di aggiunto è stato vinto da Giua Lucchinacci per Sonius Mortalis. Infine per i belli libri dell'opera d'Alain Gauthier con source thermale e minerale de Corse che ha convinto a giuria. La rimessa di premi si donnerà il 17 ottobre prossimo nella sede del Museo d'Aleria.
1: E ma parla d'attualità sportiva e di Yannick Cahuzac presentito per essere allenatore della squadra di Lens.
2: A squadra sangue e oro, ben di mettere un termine alla missione di Oso Allenaor e Dino Topmoller. Di Oso aggiunto Yannick Cahuzac che assicurerà l'interim, un antau anco di Lens, non tutte le forze nominate Allenaor e principale. Il prossimo scontro di Lens sarà ben con Spiazzamento in Monaco. Ecco per l'attualità e compiamo un coup d'impo che va verso un'instabilità.
1: La mattinata è assoliata, ma oggi lo si copre nuovo mezz'ora in montagna, soprattutto in Cismonte. Riocchi d'acqua sono previsti che possono avere un carattere temporalesco e possono sbordare l'antausuto di Bastia, si migliora in fin di giornata. Sofia, un bento d'ueste più sensibile ai nuovi mezz'orno, in ostremo sudo e in corso di notte bene, per sue goste valanine, ed imperatore massimale, vanno da 26 a 29 rai in antaulidorale, sin a 31 rai in rugione ai Burtivecchio, 27 a 30 rai all'interiore, e tra 28 e 25 rai in ivaesi in montagna. Autore Stamane Cervioni, ad imperatura era i 25 rai, a pressione atmosferica di 1019 millibari e un percentuale umida di 71. In città di Ostia, a pressione atmosferica era di 1019 millibari, un percentuale umida di 75 e ad imperatura di 25 rai. In Calvi, una temperatura di 23 rai, una pressione atmosferica di 1016 millibari e 88% umida. In città d'Ajaccio, Stravadie Sanguinarie, una temperatura di 25 rai, una pressione atmosferica di 1014 millibari e 58% umida. Ecco, per se nous disiamo di 16 settembre.

0: Match.
1: Koum, ascolto RTC.
0: Radio Calvi Cittadine.
2: Si ritira tu, Alice pensata, senza che dimmo se ne accogliessi, una strettezza d'alleghi.